0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: Thank you.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella.
0: No, comunque, ho un cerchio quest'anno. No, non senti.
2: Non
0: senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non senti. Non sen